ni ya di enti na ya pa. Ya di ama ya ma fom. Ya di ama me ni ma guase. Ya di ama me na fufu asreme.

0: Nawati.
1: Ote.
0: Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati. Nawati

Enima kudia abosawo. Ana minima kudia sori tiawo. Minima taya ufem. Ana minima mani atuwo. Nzo konye bifu tiama.